0: avrà fatto J-Lo o Jennifer Lopez prima di arrivare a diventare Jennifer Lopez, bisognerebbe chiederglielo.
1: Anche lei sicuramente avrà fatto la gavetta. Poi certo, esistono i colpi di fortuna e quindi ti fanno accelerare un po' tutto il processo.
0: Ma questo è fuori discussione.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Kiss Kiss.
2: E allora sorri, scusa, lo sento. Parole diverse ma stesso universo.
3: La musica più bella. Kiss, kiss.

0: ultimi pinguini tattici nucleari che hanno aperto il nostro ultimo concerto del Kiss Kiss Way in quel di Pescara con questa canzone. Allora, sorry, scusa, lo sento, però devo dire che li ho trovati in gran forma e Riccardo è sempre un bravissimo ragazzo. Un abbraccio.
1: Uno che non si è mai montato la testa.
0: Sempre uguale, meravigliosi, bravissimi.
1: Allora, andiamo da Domenico che è a Roma. Ciao Domenico!
2: Buongiorno, un saluto a tutti.
0: Domenico, buongiorno. Possiamo affermare che tu sei un manager di successo?
2: Sì, credo che successo abbiamo realizzato un po' quello che era il sogno della vita.
0: Il sogno della vita, l'hai realizzato facendo della gavetta o no?
2: Certo che sì, credo che oggi la gavetta è un tema che divide il paese, cioè tra chi pensa che sia uno sfruttamento e chi invece pensa che sia un valore aggiunto.
0: Sì, il sindacalista Pica, che lavora qui in radio, pensa che sia uno sfruttamento.
2: Esatto. No, io penso che la verità sta nel mezzo, nel senso che se la gavetta è intesa momento in cui si riesce ad apprendere ciò che il datore di lavoro in quel momento riesce a trasferire, è un valore aggiunto inestimabile.
0: Dovresti pagare tu, per avere quella roba lì. Esatto.
2: Molte volte dicono preferirei fare le fotocopie a quel tizio perché in quel modo riesco ad apprendere cose che in nessuna università, in nessuna scuola riesco a apprendere.
0: Riesce a insegnare. Esattamente, bravissimo.
2: Ma come dicevo, bisogna essere al centro, cioè dall'altra parte non ci deve essere l'idea di sfruttare i ragazzi, perché altrimenti i ragazzi si chiudono.
0: Sì,
2: e credo che non è vero che i ragazzi oggi non abbiano voglia di fare la gavetta. Bisogna cambiare il modo di comunicare ai ragazzi.
0: Di comunicare ai ragazzi cosa fare per apprendere determinate skill, perché diventino loro, avendo a che fare con chi, diciamo, ti dà l'opportunità di affiancarlo, no?
1: Hai detto delle cose giustissime, Domenico. Sì, prego, volevi aggiungere altro?
2: Sono riuscito a, diciamo, a dirigere l'azienda più grande del sud che fa un servizio pubblico essenziale, ma solo grazie a prendendo e mettendomi insieme a persone che lavoravano, e ho avuto la fortuna di incontrare persone che hanno trasferito il loro sapere alle giovani generazioni, e oggi cercherò di fare lo stesso anch'io.
0: Fantastico, questo è scorretto chiederti come si chiama l'azienda per cui lavori, così per curiosità?
2: Allora, io sono stato fino a un mese fa in Asia Napoli, a Napoli, e ora sono a Roma nella Federazione Nazionale di Servizi Pubblici Essenziali, dove dirigo le politiche ambientali del paese.
0: Perfetto. Bene, grazie mille. Grazie a te.
1: Grazie, Domenico.
0: Diciamo, un tuo messaggio vale molto, perché sei una persona, diciamo, che è arrivata in un ruolo così importante grazie evidentemente alla capacità di apprendere anche gratuitamente, diciamo, per certi periodi della vita determinate cose.
1: E aggiungo, Domenico, poi ci salutiamo, che anche quelli più grandi che hanno più esperienza devono avere la capacità di erogare il loro know-how, perché molto spesso questo non avviene.
0: Esattamente.
2: E poi dall'altro lato utilizzate la musica per aprire le menti dei giovani ad essere pronti ad ascoltare i più anziani.
1: Esatto.
0: Grazie. E tu utilizzi Radio Kiss Kiss invece per aprire la tua mente, diciamo, al mattino quando vai al lavoro, così stai meglio.
2: Perfetto.
1: Domenico, ti abbracciamo, grazie mille. Kiss a te.
2: Grazie a tutti.
0: Ciao Domenico, kiss a te.
1: Ciao.
0: Grazie per averci chiamati.
1: Ciao.
0: Grazie.
3: Ogni mattina è una storia nuova da vivere insieme.
4: Pippo Pedro Show dalle 7 alle 9 su Radio Kiss.
3: Kiss, kiss.
5: I gotta find my way back to summer paradise.

0: Prince, Sean Paul con il Simple Plan. Bello questo pezzo che abbiamo ascoltato. E adesso è il momento di
1: Oroscopetro.
2: Eh già,
3: Oroscopetro. Le stelle parlano.
0: E Adriana?
3: Capisci quello che vuoi.
0: Capisce quello che
4: esatto.
0: vuole.
4: Esatto. Sì. Ieri mi hanno dato un sacco di soddisfazioni, Pippo.
0: Mamma mia.
4: Con la storia delle affinità è andata
0: pensate
4: forte.
0: Pensate che la gente la ferma per strada perché vuole i tarocchi.
4: Vuole
0: adesso
4: l'oroscopo personalizzato, e ma io non li faccio ancora.
0: Vogliono i tarocchi e vogliono la lettura delle mani. È talmente brava.
4: Allora.
0: Ma lei legge soltanto la Lucevalgo, prego.
4: Te lo faccio vedere io la Lucevalgo.
0: Sì, andiamo.
4: Allora, partiamo. Oggi andiamo dagli arietini.
0: Che sono di Arezzo.
4: Il segno dell'ariete, il primo segno dello zodiaco. Lavoro, parti a mille come sempre. Il problema è che parti anche quando nessuno ha detto via. Prima di rispondere a quella mail o a quel messaggino, conta fino a 10.
0: Ah,
4: o almeno fino a 3.
0: Gli ariete sono frettilli.
4: A volte
0: devono
4: istintivi
0: subito fare, sì.
4: A volte istintivi. Amore e sesso, qui abbiamo un punteggio pieno, 9 su 10.
0: Ehi,
4: il popi favorito.
0: Complimenti,
4: ma
0: a
4: ricorda
0: chi incontra un ariete adesso. Allora,
4: Luisella
0: è ariete.
4: Luisella è ariete.
0: Ah, allora sul sesso ci siamo,
4: sì,
0: la conosco.
4: Sì, sì, sì,
0: la
4: sì.
0: Ricordiamo come la nave scuola, che quando entrava in radio suonava la nave, ti ricordi?
4: Come no, come dimenticare?
0: Sì, sì, Peppino è stato il maestro della nave
4: allora,
0: scuola.
4: Allora, il popi popi è favorito, ma ricorda, non è una gara di Formula 1. Qualcuno vorrebbe anche un po' di attività sudombelicale fatta bene e magari sapere come ti chiami prima di arrivare al gran finale.
0: Veramente?
4: Certo! Vabbè, comunque il punteggio è buono, 9 su 10. I soldi, abbiamo un punteggio di 7 su 10.
5: Sì.
4: Hai le idee chiare su come spendere,
5: sì,
4: molto meno su come risparmiare, caro Ariete. Il tuo portafoglio ti guarda con la stessa fiducia con cui si guarda una dieta il giorno della pizza.
0: Renata ha molti clienti dell'Ariete.
5: Ah,
4: sì, vedi?
0: Sì. Lo sta dicendo lei.
5: Sempre a lavorare.
0: Che vogliono sempre lavorare.
4: Della settimana. Hai trovato il tuo posto nel mondo? Benissimo. Sei al bar, almeno offri tu il prosecco. Grazie, caro Ariete.
0: Grazie, Ariete.
4: Fammi sapere com'è andata.
0: Amici dell'Ariete, vi siete ritrovati in questa lettura del vostro segno da parte di Adriana. Mandateci un vocale 347-490-0042. Mm-hmm. Ricordate che la bocciatura per l'oroscopetro è sempre dietro l'angolo e potrebbe arrivare da un momento all'altro in base agli ascoltatori che si lamentano.
4: E questo spazio potrebbe rischiare l'arresto, lo stop.
0: No, no, proprio tu l'arresto, non lo spazio.
5: Insomma.
3: Oroscopetro. Oroscopetro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
4: Allora sì, grazie a tutti quelli che fino a questo momento nati sotto il segno dell'Ariete
0: da
4: mi dicono
0: Ariete,
4: sì, ok.
0: Confermo tutto.
4: Visto?
0: Vedi.
4: Non
0: Ciro.
4: Avevo dubbi.
0: Ciao Ciro, grazie. Poi Ivan, ma è possibile che ci prende sempre Adriana?
4: Certo,
0: io
4: ragazzi.
0: Io da Ariete puro confermo tutto.
4: Ah, è che stiamo a pettinare le bambole qua.
0: Ragazza,
4: qua
0: Adriana ha la palla magica. Perfetto Adriana, ha azzeccato tutto.
5: E quanto siete tirati?
0: Giovanni. Giovanna.
4: Giovanna. Ciao. Con If It Makes You Happy dal 1996.

0: Italia che ascolta Radio Kiss Kiss, ci rispondete anche con un presente, se ci siete. Siamo arrivati al 21 di luglio, sono i nostri ultimi appuntamenti, le nostre ultime due settimane di questa stagione.
1: Le nostre ultime sveglie all'alba.
0: Sì,
1: Pippo,
0: sì, sì, stamattina ho fatto proprio il countdown.
1: Sì. Hai cominciato già
0: con
1: il countdown.
0: Le nostre ultime sveglie, poi dal 31 ci fermeremo per un mese, non ascolterete noi, ma Radio Kiss Kiss ovviamente andrà sempre avanti, quindi se ci siete, battete un colpo, fatevi sentire, grazie mille.
1: Al 347 490 0042. Vi ricordiamo che oltre ad essere in diretta su Radio Kiss Kiss, siamo in diretta come ogni mattina, come ogni giorno, anche su Kiss Kiss TV. Il nostro canale è il 158 del digitale terrestre e si riparte subito Radio Kiss Kiss. Con una notizia,
0: si riparte,
1: Pippo,
0: sì, esatto,
1: che sta facendo discutere un po' soprattutto l'America, il mondo,
0: sì,
1: su questa storia dei divorzi.
0: È
1: sempre
0: vero.
1: Più persone ad una certa età decidono di non trascorrere altro tempo insieme, quindi c'è il cosiddetto grey divorce, il divorzio,
0: divorzio grigio,
1: nell'età matura,
0: sì,
1: cioè,
0: quando hai i capelli
1: 60,
0: grigi.
1: A 65 decidi,
0: a 65
1: basta.
0: Decide, non mi sono rotto, cioè,
1: esattamente,
0: basta, lasciami in pace, a te noi, esatto, cioè questo è,
1: sì, più o
0: e
1: meno
0: poi
1: così,
0: lo dica uno, lo dica l'altro, dica l'altra,
1: pensa,
0: dica uno.
1: Pensa che il divorzio più anziano della storia appartiene ad una coppia italiana, Antonio 99 anni e Rosa 96.
0: Ti sono lasciati a quell'età?
1: Dopo 77 anni di matrimonio, Antonio stava frugando in un vecchio cassettone e ha trovato delle lettere d'amore risalenti a 60 anni prima.
0: Ah,
1: ha deciso di ritrovare, ammesso che questa qui fosse ancora viva, perché
0: signora,
1: 99
0: dici,
1: anni è un record
0: moglie,
1: bello di longevità. No, no, delle lettere di questa,
0: lettere di questa
1: ragazza qui, con la quale non aveva mai consumato un amore solo sfiorato.
0: Sì, ho capito, ma chi l'ha lasciata?
1: Lui ha lasciato Rosa, Antonio ha lasciato Rosa perché ha trovato queste lettere d'amore,
0: sì,
1: di una ex fiamma.
0: Di Rosa?
1: No, sue personali.
0: E l'ha lasciata per lei?
1: E ha detto ok, vado a capire se questa è viva o è morta.
0: Ha 99 anni.
1: E vedi?
2: Okay. Pippo, sono Rosa.
0: Ma non è...
1: Allora, Rosa ha contattato te, vedi?
0: Vediamo che la signora aveva, diciamo, la patafiola un po' raggrinzita.
3: È mosso.
0: A 99 anni.
1: Ad una certa.
0: Ma pure
1: che
0: lui.
1: Due carezzine, due grattini.
0: Era
1: che
0: il festival della famosa albicocca del Vesuvio, la Pellecchiella.
2: Ci siamo conosciuti a Caserta.
1: Anche, vedi, Rosa ha 96 anni, una giovincella, è stata lasciata da Antonio, 99 anni, e ha mandato i messaggi a Pippo Pelo.
2: Senti, ti ho mandato le foto.
1: Ti ho mandato le foto. E vediamo.
0: Grazie,
1: se
0: Rosa,
1: la Pellecchiella. La...
0: Mettetela di prendere in giro Rosa, che è una nostra ascoltatrice.
1: Vabbè, mica la stiamo prendendo in giro. È un dato di fatto, ci atteniamo ad un principio di realtà. Allora, quindi sempre più persone dopo 18-20 anni di matrimonio, mediamente anche in Italia, decidono di separarsi.
0: Okay.
1: Perché i figli magari non sono più piccoli, quindi ad un certo punto ci si ritrova faccia a faccia con uno sconosciuto. E
0: vedi?
1: Dice, oh, ma chi è questo qua? Che famo? Dobbiamo ricominciare ad uscire la sera?
0: Esattamente.
1: Che si fa? Si vede un film insieme? Perché molte coppie, Pippo, la verità è questa, smettono di frequentarsi quando sono impegnati nella crescita dei bambini piccoli.
0: Ma
1: poi,
0: noi adesso,
1: quando questi
0: italiani,
1: crescono,
0: noi italiani, rispetto a questa cosa, che dobbiamo chiedere? Vi siete rotti le palle della vostra moglie,
1: se siete,
0: o del marito?
1: Quanti anni avete? Se avete già iniziato una nuova relazione, se siete divorziati o se intorno a voi avete case di persone che a 50 o a 45,
0: però,
1: non lo so,
0: però
1: hanno
0: se
1: divorziato.
0: Tu, donna che stai ascoltando la radio, hai 55 anni, 50 anni, 60 anni, e ne hai, diciamo, gli zebedei pieni di tuo marito, e viceversa, se tu, marito di tua moglie, non ne puoi più, sappi che ci siamo noi, ci siamo.
1: C'è Pippo che, ricordiamo,
0: noi
1: è sul mercato.
0: Quelli che sono sul mercato.
4: Ma che ne sai della vita coniugale tu?
1: Che esatto, parla pure.
0: E poi secondo te io mi piglia una vecchia.
1: Ma, Pippo, ma, è la giovane se piglia te.
0: Allora,
1: sì,
0: a meno che...
1: sì, no, Pippo c'ha mercato,
0: allora,
1: devo dire, con tutte le fasce d'età.
0: Io ho un
1: d'età.
0: Mercato giovane. Ce l'ho il mercato.
1: Allora, andiamo dai. Aspetta un attimo solo, voglio inquadrare un attimo il target.
0: Smettila.
1: Dai 28.
0: Andiamo avanti, sì.
1: Ai 77.
0: Devo dire ultimamente anche più giovani. Dei 28.
1: Cammino
0: è meglio che io stia zitto. Allora, andiamo avanti.
1: Che
4: ma
1: succede?
4: Ma zero proprio.
1: Allora, Anna Chiara, dobbiamo fittarci una casa di fronte a quella di Pippo e andare col binocolo.
0: 347 490 0042. Se siete stanchi e avete pensato al divorzio, fatecelo sapere. Se avete amici e amiche che a una certa età si sono lasciati perché dopo anni e anni di convivenza non ne hanno più potuto, fatecelo sapere comunque. Vi aspettiamo con il vostro WhatsApp audio,
2: Pippo,
0: grazie.
2: Mi piaci, boom.
0: Boom.
2: Mi piaci.
0: Boom. Grazie.
2: Mi piaci.
0: Ancora.
2: Tanto, tanto, tanto.
0: Brava.
3: Le canzoni sotto la doccia. Sotto la doccia.
5: I'm strong enough. Maybe you got you strong enough.
1: Bello questo pezzo, grazie al nostro ascoltatore che ha pensato bene di farcelo risuonare su Radio Kiss Kiss canticchiandolo. Era del 1998 la mitica Cher con Strong Enough.
3: Le canzoni sotto la doccia. Le canzoni sotto la doccia. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show. Solo su Radio Kiss Kiss.

0: Coming Up, la canzone di Cher ci ha portati alle 8:08. Salutiamo ancora tutta l'Italia che al mattino si sveglia e lo fa con Radio Kiss Kiss. Siete tantissimi anche oggi al 347 490 0042, che è il numero che ci permette il contatto costante con i nostri ascoltatori. Adesso Adriana, sentiamo qualcuno a proposito del, come si chiama, Grey Divorce,
1: cioè il boom degli over 65 che decidono di riprendersi un po' la propria vita, il divertimento, e magari si danno la pazza gioia, Pippo.
0: Certo.
1: Perché hanno fatto una vita intera di sacrifici, di rinunce, e poi decidono: oh, basta, mi hai scocciato, io me ne vado un po' in giro, mi metto sul mercato.
0: Patrizia da Taranto, ciao Patrizia, buongiorno.
1: Ciao Patrizia.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Buongiorno Patrizia, tu hai combinato un disastro clamoroso.
2: Sì.
0: Clamoroso, perché a 59 anni, a 42 ha divorziato col marito, poi è tornata con lui, ritorno di fiamma, e adesso le cose vanno così e così. Patrizia, ma che buffa!
2: Lo chiedo anch'io.
1: Ma... allora Patrizia, allora, ricapitoliamo, cerchiamo di tradurlo in altre parole.
0: Che tu sei più scombinata di Adriana.
1: Allora, magari. Allora, tu, voi siete andati in giro a cercare, diciamo, nuove,
0: nuove nature.
2: Che? Ma che sei? Sì.
1: Ecco, non avete trovato niente di meglio, un po' di minestra riscaldata, ma che facciamo? Torniamo insieme.
0: No, non è così, no.
1: Non è così.
0: Sei riaccesa la fiamma.
1: Spiegaci.
2: Allora, noi abbiamo avuto questa separazione perché ci siamo sposati piccolissimi, abbiamo bruciato un po' le tappe, io avevo 19 e lui 22, c'è stato un matrimonio felice, diciamo, fino a un certo punto, poi magari la crisi dei 40 forse, dico io, ci siamo allontanati perché io anche ho cambiato città, ho fatto altre esperienze anche lui, avevamo trovato, però non avevamo trovato l'amore vero, ecco, c'era il bene, io ho addirittura la una persona che gli volevo bene ma non amavo per lui, quindi vedi un po' come sto fregata.
0: No, fammi capire, no,
1: allora tu volevi bene alla persona che è sopraggiunta dopo tuo marito?
2: No,
0: voleva bene, sì, voleva bene, aveva lasciato il marito per una persona
1: a cui poi ti sei accorta che volevi semplicemente bene, ma non era amore.
2: Esatto.
1: Ok, bene.
0: Senti,
1: bene.
0: No, volevo capire, ma avete fatto proprio il divorzio?
2: No, la separazione.
0: Quindi avete fatto la separazione.
1: E quindi siete stati lontani quanto tempo?
2: 9 anni.
1: Oh, ma tanto.
2: Sì.
0: E poi adesso state di nuovo insieme.
2: Sì.
0: Però le cose vanno così e così.
1: In che senso così?
2: Tutto sommato, in una coppia si sa che ci sono alti e bassi, però magari uno scherza. Però il mio livello di sopportazione, diciamo che si è un po' abbassato, però.
0: Ah, vedi?
1: Il tuo livello di soddisfazione?
2: Sopportazione.
1: Cioè, ma quello sta abbassa,
0: sì,
1: certo.
0: Perché una volta che ha guadagnato la libertà, poi è tornata nella coppia. Esattamente. La sopportazione un po' si abbassa.
1: E lava le mutande, stiragli le camicie. Che palle. Pensa, io non potrò mai dimenticare quella volta in cui un signore, diciamo, sui 60 chiese a Pippo. Ma quando trovo uno che te l'aveva mutata?
0: Sergio, il nostro amico Sergio Locchiatto, mi ha detto a tavola in un ristorante anche molto raffinato.
1: Un ristorante detto, molto chic. C'ero io presente.
0: Ma a te, una mutanda, chi te lava?
1: No, cioè, tra poco, chi te la laverà sta mutanda?
0: No, no, me l'ha detto adesso già, chi te la lava la mutanda? Sì, detto, ho una signora che la mette la lavatrice e lava.
1: Hai capito, Patrizia?
0: Perché devo trovarmi una che
2: posso
0: mi lava?
2: Posso fare una domanda?
0: Sì.
1: Anche due.
2: Ma perché non si li lavano da sole? Cioè, se restano da solo, perché non si li lavano da sole?
0: Ma io me li lavo da solo le mutande, non è che
2: sì,
0: bisogna.
2: Ma ci sono tanti uomini.
0: Tra l'altro, le mie mutande sono pulite, non c'è bisogno manco di lavarle.
2: Appunto.
1: Come i calzini, uguali.
0: Sì.
1: Appunto Patrizia, vabbè Patrizia, contenta tu, contenti tutti noi.
2: Sì, dai, alla fine sì, dai.
1: Però aspetta Patrizia, facciamo una cosa, vuoi dare un consiglio a qualche ragazza più giovane che deve fare una 30 anni magari? Se deve sposare o no, è meglio fare più esperienza e rimandare il giorno, diciamo, della convivenza o del matrimonio?
2: Sì, secondo me deve rimandare. Vedi? Deve rimandare, deve vivere un po' la vita, se la deve un po' godere. Poi magari se nel corso della tua libertà trovi una persona che veramente vuoi vivere con lui, è un'altra cosa. Ma non, sai, non te ne devi andare di casa per sposarti. Noi lo facevamo, ecco, all'epoca. Te ne devi andare per te stessa.
0: Aspetta un attimo, prima di lasciarti, Patrizia, ti vogliamo fare una dedica. Vai.

0: la fame del giro e mezzo.
1: È collaborativo, dai, è collaborativo.
2: Un po' bellissimo. Di disincanto ironico ci vuole sempre, Patrizia.
1: Certo, sempre.
0: Grazie, Patrizia. Schissa a te. Buona giornata.
1: Grazie, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
3: Ciao, ragazzi. Rita da Campobasso.
2: Ciao, Rita.
3: Io ho divorziato quasi 40 anni dopo 24 anni di relazione. E, tra fidanzamento e matrimonio mi sono risposata e ho avuto un terzo figlio e testimonio che i miei nonni invece hanno divorziato dopo 50 anni di matrimonio.
2: Vedi?
3: E quindi non so se è grigio o qualche altro colore, ma anche loro fanno parte di questa
0: sì, è grigio, 50 anni di matrimonio è grigio, sì,
3: di questa, di questo gruppo, ecco.
0: Ecco,
3: un bacio a tutti, ciao ciao.
0: Ciao, baci a te, chissà a te, grazie. Ci sono i messaggi degli ascoltatori.
4: Sono Simonetta da Carbone, sposata da 37 anni, i figli ormai sono cresciuti, siamo diventati anche noi, ci stiamo riscoprendo giovani.
2: Ah,
4: stiamo
2: okay.
4: Uscendo, vedi? Andando a divertirci, ciò che non abbiamo fatto quando eravamo ragazzi.
0: Ah, però, vedi?
2: Se questo
0: hanno recuperato il rapporto.
2: Non avviene, allora due si lasciano.
5: Ciao Pippo, ciao Adriana. Io così faccio una considerazione un po' teorica.
0: Sì, vai.
5: Ma
0: qual è la considerazione? Ah, si è fermata?
2: Così, silenzio.
0: Ah, ma
2: era, tutto
0: era un ma della signora.
6: Ciao ragazzi, purtroppo è brutto da dire, convivenze e matrimoni è vero rimandarli, ma non oltre i 32-33 anni, che è l'età anche giusta per una donna che vuole avere un figlio per iniziare almeno a provarci. Perché ho tantissime amiche che per rimandare sono arrivate adesso a 38-39, che sono single, vorrebbero avere un figlio, ma il tempo che trovano qualcuno, che si accasano, che si conoscono e che fanno un figlio, poi diventa un po' tanti. Quindi dipende un po' da quello che si vuole nella vita.
0: Ah, bene,
2: hai
0: grazie
2: capito
0: mille.
2: Anna Chiara, sei già fuori tempo.
0: Ma gli uomini non hanno un'idea su questa cosa.
7: Buongiorno, ecco. Io non capisco quelli che divorziano e poi si sposano. Ma cos'è che non hanno capito del primo matrimonio?
2: Magari il primo matrimonio non era amore, vero?
0: Sì.
2: Proprio per quello che diceva l'ascoltatrice di prima, uno va di fretta, si vuole sposare e quindi non è vero amore, si risposano con magari la persona della vita.
0: Noi ne abbiamo uno qui in studio e ricadrà nello stesso errore di qui a poco.
2: Allora, stiamo per suonarvi una canzone bellissima.
0: A farfalla qua c'è.
2: Stiamo per suonarvi una canzone bellissima che sicuramente diventerà, diciamo, una di quelle più rappresentative dell'estate. Fabio Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo, Costiera Amalfitana.
0: Bellissima.
8: Pippo Pelo Show, il boost di buon umore che fa partire bene la tua giornata.

Chissà te che dopo una faticosa scalata ti godi la vetta raggiunta e celebri la tua vittoria. Chissà te che con un piccolo bagaglio e la chitarra al seguito arrivi in una nuova città per inseguire i tuoi sogni. I tuoi sogni. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.

0: il suo Pippo, il primato dell'album più venduto al mondo. Poi arriva ad un certo punto Miss Veronica Ciccone.
1: Sì.
0: La leggenda.
1: Veronica Ciccone, ricordiamo che Madonna per
0: non è più al primo posto.
1: Sì, sì, per cinque decadi. Nella sua storia è la donna che è stata per cinque decadi in classifica al primo posto, record assoluto.
0: L'unica artista femminile.
1: In 50 anni, cinque volte, per ogni decade è stata al primo posto con un album.
0: In vetta alle classifiche. Allora è arrivato il momento invece di farvi ascoltare la voce di un personaggio famoso. E chi indovina si aggiudicherà i nostri gadget, i gadget di Radio Kiss Kiss, va bene?
1: Va bene.
0: Bisogna inviare subito un WhatsApp vocale al 347-490-0042. Sei pronto, Pippo, ad ascoltare la voce? Io e Pippo
1: sono
0: non sappiamo di chi è.
1: Non so chi è, Pippo mi ha detto, secondo me, indovinate, adesso vediamo se io capisco di chi trattasi. Ma attenzione, l'importante è che lo capiate voi, quindi dovete mandarci subito il vocale per rispondere. Valgono solo i vocali, non vale il messaggio di testo. E lo ripeto, 347-490-0042 per vincere i gadget, prego.
2: Ciao ragazzi, ciao!
1: È Renata? No, non
0: ciao,
1: è
0: Renata.
1: Questo il gioco, raga. No, non
0: è
1: era
0: lei.
1: Questo. Vai col gioco.
3: We're trying to find the weak core, but then...
1: Ma che ne so io.
0: A me le voci dei personaggi internazionali, stranieri, mi sembrano tutte uguali.
1: No,
0: cioè,
1: no.
0: E sono bravi i nostri ascoltatori che anche alla prima battuta riescono a capire di chi si tratta.
1: Facciamoli sentire la voce.
3: We're trying to find the weak core, but then...
1: Non ho proprio idea di chi possa essere.
0: Voi invece
1: vediamo gli ascoltatori se hanno idea. Quando Picca ci farà la grazia vi daremo qualche suggerimento per provare a capire di chi trattasi, va bene?
0: Mm-hmm.
1: Stanno arrivando già tanti messaggi, li vedo, gli ascoltatori sono già impazziti al nostro numero che è il 347-490-0042 per vincere il pacco gadget. Va bene, vediamo, adesso li sentiamo e capiamo di chi tratta. La nostra macchina ci manda 10 messaggi alla volta, deciso così. Sì,
0: a mazzetti.
3: Sembra Barack Obama.
1: Barack Obama, Barack Obama non è Barack
0: no.
1: Obama.
0: No.
4: Buongiorno ragazzi, Stefano dalla provincia di Napoli. Per me è Angelo Pintus.
1: Non è Angelo Pintus, ragazzi, penso sia straniero, giusto?
0: Sì.
1: Su questo è chiaro, quindi Angelo Pintus non c'entra niente.
5: Buongiorno, Francesco da Napoli. Secondo me è Gigi D'Alessio. Sì,
1: ma
5: sì,
1: che
5: è lui,
1: Gigi
5: è lui.
1: D'Alessio, vabbè. Ma non dite cazzate, ragazzi.
0: No, non togliamo spazio
1: a chi vuole giocare davvero. Vai.
6: Ciao ragazzi, buongiorno, Roberto da Pavia. Secondo me potrebbe essere Sylvester Stallone.
1: Non è Sylvester Stallone. Ok.
0: Allora diamo subito l'indizio. Un indizio?
1: Sì, è
0: non
1: straniero.
0: Non è americano o inglese, anche se parla perfettamente da quello che abbiamo sentito.
1: È straniero. Parla perfettamente l'inglese, ma non è né inglese e né italiano.
0: Americano.
1: Né americano, scusate, vai.
7: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, Peppino da Bari, Verstappen.
1: Verstappen, no, non è Verstappen.
0: No. Sentiamo.
8: Buongiorno Filippo da Torino, per me è Joe Biden.
0: Non è lui.
1: Joe Biden,
0: no.
1: Non è la sorella di Pica, no.
9: Secondo me è Bad Bunny.
1: Bad Bunny no.
0: È vero che adesso è l'uomo del momento, ma non è Bad Bunny.
1: No,
0: in effetti insomma non è né americano
1: è
0: né inglese. Sì, sì.
9: Ciao Sara da Prato, secondo me è Lewis Hamilton.
1: Lewis Hamilton no, risentiamo però questa voce di questo enigmatico personaggio, prego.
3: We're trying to find the weaknesses, you know, from each other on court, but then...
0: Ah. Facilissimo, guarda, Pippo ci sei arrivato.
1: No,
10: buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, Matteo da Manfredonia e Robbie Williams.
0: Allora diamo su
1: Robbie Williams.
0: No.
1: Dobbiamo dire questo indizio? Ha 23 anni.
11: Buongiorno, Ernesto da Rossano, Hamilton.
1: Non è Hamilton.
0: No, non è lui.
1: No, non ha 23
9: ciao,
1: anni.
9: Ciao Pippo, ciao Adriana. Parla così bene inglese, secondo me è Matteo Renzi.
1: Matteo Renzi, sì, vabbè.
0: No.
1: Andiamo avanti, abbiamo detto che non è italiano, vai.
12: Buongiorno ragazzi, chiamo da Foggia. Per me è Jason Momoa.
1: Momoa?
0: No. Allora, 23 anni a occhio e croce, dovrebbe essere nato nel 2003.
1: Sì.
0: Quindi è classe 2003.
1: Classe 2003.
0: Giovanissimo, ok.
13: Vabbè. Antonio da Castelluccio dei Sauri, Kimi Antonelli.
1: Ma è italiano Kimi Antonelli? Abbiamo detto che non è italiano. Oh, allora, cacchio, ma siete decoccio proprio.
0: Ci danno un altro indizio dalla redazione barra regia. È uno sportivo, quindi.
1: Che arriva dal mondo dello sport.
0: L'ambito in cui si muoversi. Muove è quello sportivo.
1: Vai. È uno sportivo straniero, quindi non italiano, ma nemmeno americano o inglese, ma che parla qui in inglese. Vai.
0: Classe 2003, 23 anni. E
1: chi
0: facciamo
1: lo vuole? Sto pacco gadget, prego. Aspetta che adesso risentiamo la voce.
14: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Jacob Elordi, Giovanna da Benevento.
0: Giovanna, no, no, Benevento. No, no.
1: Ah, ma questa è mia nipote. Dato il messaggio.
0: Ah sì, chi?
1: Stavo leggendo.
14: Buongiorno Sinner.
1: Sinner.
14: Anna Maria da Positano.
1: Ciao Anna Maria. Ciao, no.
0: Quasi sì.
1: Ti sei vicina.
0: Ah, ho capito.
15: Buongiorno, Lello d'Arezzo e Alonso.
1: Non è Alonso.
16: Ciao ragazzi, secondo me è Sinner.
0: No, non è Sinner.
1: Non è Sinner.
0: No.
17: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Massi da Caserta e Carlos Alcaraz.
1: Carlos Alcaraz!
0: Che è spagnolo!
1: Che Alcaraz ci è voluto affinché indovinaste. Bene, complimenti.
18: Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao.
18: Sono Vincenzo da Monopoli. Per me è Alcaraz.
1: Mi avevi dato tanti di quegli indizi. Siamo arrivati perfino all'età. L'età era facile da capire, no?
0: Nato sotto il segno del toro! Giusto così per rimanere in tema.
1: Complimenti ad Alcaraz, complimenti a chi ha indovinato che vince i gadget di Radio Kiss Kiss. Hay alegus, hay alegus, hay alegus, hay alegus.

0: Da una grande cantante, da una grande donna, Alanis Morissette, un'altra Madonna.
1: Che donna, ragazzi.
0: Una canzone dedicata al locale dove ci fu la sua prima esibizione.
1: New York. Stiamo parlando appunto di Madonna. Il titolo è Danceteria.
0: Danceteria.
1: Perché si chiamava così. Danceteria. Comunque, sì. New Kids.

0: da lunedì al sabato dalle 9 alle 12.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile.

0: incredibile. È Maxi Bon.
1: Si alza il sipario sul nuovo Napoli. Comincia il cammino della squadra di mister Allegri nella stagione del centenario. Il primo appuntamento è l'amichevole con l'Arezzo. Il 22 luglio alle 18. Il primo passo di un nuovo viaggio tutto da vivere. Segui la partita in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. La nuova stagione inizia adesso. Vivi il primo calcio d'inizio insieme al Napoli.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
4: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
5: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
6: Siete veramente perfetti.
7: Grazie Octopus di esistere.
4: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
8: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
9: Conviene al tuo portafogli.
10: E alla mia voglia di pesche. Ehi, non intendevo un gavettone.
8: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
11: Mi manchi, ma domani torno.
12: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAIG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Con il mondo, eh?
1: Viajando, caro Gimanu, ciao, viajando.
0: Puoi viaggiare quanto vuoi, ma secondo me per i prossimi due sabato potresti anche restare a casa.
2: Bravo.
0: Usare magari l'app, perché c'è un'esclusiva, ragazzi.
1: Allora, se non siete riusciti a vedere nemmeno una tappa del Kiss Kiss Way di quest'estate, oppure avete assistito a qualche tappa e volete godervi lo spettacolo anche in TV con interviste nel backstage, riprese spettacolari e contenuti inediti, c'è
0: mamma,
1: il Kiss Kiss Way in TV il 25 luglio, sabato prossimo e sabato 1 agosto, in diretta sul TV 8 Sky e sul canale 158 Kiss Kiss TV, appunto alle 21.30, due grandi serate con tutte le esibizioni live degli artisti del Kiss Kiss
0: Way. Best, non possiamo anche spoilerarvi, sono un paio di sorprese al backstage.
1: C'è il meglio del meglio dei quattro appuntamenti, delle quattro tappe, le performance dei nostri colleghi Ciro, Pippo, Adriana, che Raffa,
0: la creme della creme, ragazzi, mi raccomando, una appuntamento imperdibile.
1: Ripetiamo, 21.30 sabato 25 luglio e sabato 1 agosto in diretta su TV8 Sky, canale 158.

0: Gioia ti manda a quel paese,
1: che non pago le spese. Per quello. Si va al paese.
2: Salutiamo tutti coloro che stanno lavorando e sono in tanti e stanno utilizzando Radio Kiss Kiss. Good morning Kiss Kiss con Max e Max come loro colonna sonora.
1: Bravi. Un simbolo. Entrate in un locale, c'è Kiss Kiss sottofondo, è il migliore, prezzi migliori, prodotti migliori.
2: Fateci sapere cosa state facendo, che lavoro state facendo mentre ascoltate queste belle canzoni, dai.

0: appena finito il turno, come ha detto, al guardaroba in ospedale, fa troppo caldo. Poi c'è Bartolo, si sente in sottofondo per 3000 metri quadri, sarà in qualche magazzino, qualche parte, qualche miseria. Quanti di voi? Quanti
1: o
0: di voi?
1: Qualche tunnel per andare in banca, può essere.
0: Quanti di voi si godranno questa canzone mentre sono al lavoro? Perché è un vero e proprio capolavoro, una canzone senza epoche, trasversale, piace a tutti.
1: Sì.
0: 1985, Kate Bush con Running Up That Hill, che dopo 40 anni, nel 2022, Kate, grazie a una serie TV,
1: Stranger Things, o pubblicità o serie TV,
0: Stranger Things, le nuove generazioni la sentirono come sottofondo musicale e ritornò in classifica.
1: Bravina sta bimba.
0: Che bella.

0: Kate Bush, Running at the Till, eh? 1985.
1: Sì, sembri più un papà questo, George Bush. Good morning, Kiss Kiss, Max e Max, e nostra compagnia anche sul canale 158, Kiss Kiss TV. Intanto vi abbiamo chiesto cosa state facendo. Mentre
2: che lavoro.
1: Sì. E puntualmente arriva roba da mangiare in primis, subito, a prescindere dal lavoro.
2: Facciamo complimenti a Fabiana che fa degli occhiali in legno in maniera artigianale.
1: Questi sono artisti veri, ragazzi.
2: Poi c'è qualcuno che raccoglie le nostre immondizie.
1: Ragazzi, non sapete cosa buttate. Tantissimi, adesso vi saluteremo, ma soprattutto butta via tutto, c'è antidroga.

0: Questa è Radio Kiss Kiss.
1: Oh, e lo ripetiamo con orgoglio.
0: Allora, l'unica radio, me l'avevo segnata sta roba che è carina.
1: Attenzione, fermi tutti.
0: L'unica radio che vi dà ossitocina, che è una sostanza che si attiva abbracciando, baciando o anche ridendo.
1: Sì.
0: Va bene. E l'endorfina che si attiva quando qualcuno balla o canta. Quindi ossitocina, endorfina, gratis la mattina tra le 9 e mezzogiorno con Max e Max.
1: Siamo curativi. Dovremmo essere curati noi, invece vedi, curiamo voi.
0: Importante non essere lassativi, perché allora.
1: No, secondo me ogni tanto gli diamo dentro. Serve anche quello, ogni tanto, caro Giannini.
0: Certo che sì. Allora, tra poco parleremo di una novità, perché siamo comunque in tema tecnologico. Oggi è mercoledì, puntata tecnologica. E ci sono indiscrezioni per quanto riguarda un dispositivo.
1: È vera sta cosa?
0: OpenAI sta lavorando da circa un anno.
1: Io ho sentito appena accennato questa cosa, adesso me la devi spiegare bene. A me spaventa perché qua stiamo andando oltre Orwell.
0: Allora,
1: si è svenuto.
0: OpenAI è l'azienda di ChatGPT, fino adesso non ha fatto niente di fisico.
1: Infatti hanno detto
0: adesso,
1: come mai
0: invece
1: non l'ha fatto.
0: Sta costruendo proprio un aggeggino, ne parliamo tra poco.
1: Ma
0: è un aggeggino che farà la storia.
1: No, secondo me ci farà le storie a noi.
0: Mamma mia.
1: Mamma mia.

0: Sabrina Carpenter, Tears, questa è Radio Kiss Kiss con Max e Max. Allora.
1: Sì, le Tears di Sabrina Carpenter le tiro fuori adesso, una per volta, l'agro, quella cosa che stai per dirmi.
0: Sì, mi allora, OpenAI è circa un anno che sta lavorando a un dispositivo. Va bene, sono venute fuori delle indiscrezioni anche abbastanza attendibili.
1: OpenAI sarebbe la mamma, no?
0: Di ChatGPT. Che fino ad ora ha operato in campo digitale
1: ma
0: virtuale.
1: Ma non si è sentita molto.
0: Adesso sta facendo questo dispositivo materiale proprio. Secondo alcune fonti, il dispositivo punterebbe addirittura a sostituire gli smartphone.
1: Cioè?
0: Si parla di un assistente vocale intelligente, portatile e soprattutto senza schermo. Attenzione.
1: Spiegamolo bene.
0: Molto probabilmente sarà basato sull'intelligenza artificiale. Però avrà delle caratteristiche umane, cioè potrà controllare dispositivi di domotica, riprodurre contenuti, rispondere a qualsiasi tipo di domande e messaggi, ma attenzione, perché l'apparecchio, questo apparecchio, potrebbe essere provvisto di elementi meccanici che gli permetterebbero di spostarsi da un punto all'altro, dando l'impressione di essere vivo.
1: Cioè,
0: immaginate Alexa che voi, oltre a chiamarla, quando la chiamata lei arriva proprio.
1: No, ce l'hai già lì, un'altra cosa, in bagno. Alexa, avvisa quando arriva.
0: Non
1: Alexa.
0: Si sa che dimensione avrà, se sarà un robottino, se sarà un cagnolino,
1: una
0: palla.
1: Però questa cosa è particolare, però attenzione, ti controlla tutto in casa, sa quello che fai, ti fa le domande, dalle risposte. Ma se uno che è già sposato, a cosa serve questa invenzione? Scusami.
0: No, è il futuro, è il futuro. I più informati dicono che la presentazione ufficiale del primo prototipo non dovrebbe essere così lontana. Si parla addirittura di dicembre.
1: Sì, si parla. Però tanto poi decide lei quando vuole fare la presentazione, ormai è autonoma, dai.
0: Un po' inquietante, Stefano.
1: Maledetto
0: po'.
1: Me.

0: Fulminacci, maledetto me, tanti saldatori, addetti all'agricoltura, tassisti, portatori di pacchi.
1: Sì, ma soprattutto il nostro amico col trattore che piglia la paglia in Puglia.
0: Piglia la paglia in Puglia.
1: Sembra una canzone.
2: Try to keep you close to me, but I got in between.

0: Fischi a te che questa sera non hai impegni e decidi di uscire da sola per vedere cosa ti riserva la notte. Chischissa a te che non sai gestire i tuoi capelli ribelli e per tenerli a bada chiedi aiuto alla tua migliore amica. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chischis è con te. Chischis a tutti.
1: Afte.
2: Ne soffro da quando ero piccola.
3: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
2: Un aiuto per tornare a sorridere.
3: Curasept Afte Rapid, rapido il sollievo,
2: rapida la guarigione.
4: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
2: Ci sono cose che vorresti tornassero,
5: come le vacanze
6: o un bel vantaggio.
5: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
7: Yes, yes. Quando è...
8: pesca.
7: È la colazione. Quando è...
9: alla pera.
7: È ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta, perfetto in ogni situazione, perché quando è vita è yoga. Yoga, molto più che buono. Kiss, kiss. Mi manchi ma
10: domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
11: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: Bravo Samurai J, bravo.
1: Rimaniamo qui a Good Morning Kiss Kiss in tema di robot. C'è un trend in assoluta crescita, è quello dei robot aspirapolvere.
0: Cioè?
1: Sono sempre più performanti, sempre più economici e la loro vendita si sta diffondendo in tutto il mondo.
0: Pari quelli che lasci a casa e fanno tutto loro. Tutto. Perfetto.
1: C'è però una notizia interessante che riguarda alcune aziende produttrici di questi robot, no?
0: Sì, cosa sono inventati?
1: Che per renderli più evoluti e produttivi stanno mettendo a punto delle promozioni per l'utilizzo gratuito dei loro prodotti.
0: Oh, fermi, la parola gratuito da un lato mi fa gioia, dall'altro mi spaventa.
1: Bravo.
0: Perché?
1: Te li danno gratis, tu li puoi utilizzare, quant'altro. L'unica cosa che devi dare in cambio
0: è... Che cos'è? Sì, sentiamo.
1: La mappa dell'abitazione.
0: Perfetto.
1: Dove lavorano.
0: Sì.
1: Poi, la collocazione dei mobili.
0: Sì.
1: Le abitudini domestiche, gli orari di utilizzo.
0: Sì.
1: E l'indirizzo, chiaramente.
0: Beh, ovviamente, sì.
1: E in questo modo riuscirebbero a migliorare notevolmente le prestazioni dei loro robot. Perfetto.
0: Volevo chiedere poi, la fettina di culo tagliata vicino all'osso gliela devo dare o accettano una parte qualsiasi?
1: L'obiettivo delle aziende è creare dei robot capaci non solo di aspirare, ma anche di riordinare, riconoscere gli oggetti e svolgere attività. Si fa più presto a dargli le chiavi di casa.
0: Sì, casi, senti, pulisco io dopo, quando non toccate niente. Però, ragazzi, possiamo dirla, pare che noi conosciamo amici di tempi non sospetti, che erano altro che aspirapolveri, ma la cosa bella è questa, che puliscono veramente poi?
1: Sì, puliscono veramente.
0: O ti ripuliscono la casa. Lì è il
1: dramma. Con tutte queste fughe di notizie che ci sono in giro.
0: Ma chi se la mette in casa?
1: Ma dai.

0: Che periodo questo, che periodo, che il mio periodo. Segnale scatenato i Santos sulle spiagge.
1: Bravo.
0: Ma c'è un'altra cosa da scatenare, giusto?
1: Sì, a proposito di tecnologia a servizio dell'umanità, prima parlavamo dei robot pulisci tutto, aspirapolvere. C'è un'altra invenzione che arriva dal Giappone.
0: Ho capito, ma io non faccio in tempo a organizzarmi su una che già ne esce un'altra.
1: Certo, vista l'emergenza ondate di calore che si sta verificando un po' in tutto il mondo, perché non siamo solo noi.
0: No, al caldo non guarda che faccia nessuno.
1: In Giappone hanno inventato la Doyemon Box.
0: No, fermo, dimmela bene, come si chiama?
1: Doyemon Box.
0: Doyemon Box, che cos'è?
1: È il frigorifero per gli esseri umani.
0: No, ripetimelo bene.
1: Frigorifero per gli esseri umani.
0: L'obitorio.
1: È un frigorifero gigante. L'ispirazione dichiarata è quella... Sì? Praticamente dei distributori automatici refrigeranti, cioè
0: tipo quelli delle
1: bibite. Dove vai a prendere, invece di
0: entrare con la moneta, entri tu,
1: ti chiudi e
0: ti aspettato moglie ti viene a prendere con la moneta.
1: Raggiungi subito 15 gradi Celsius, dura 20 minuti, poi dopo si stacca automaticamente, altrimenti ti congeli.
0: Beh.
1: E costa questo frigorifero appena 9.000 euro.
0: È regalato. Vieni qua che ti rinfresco io con un sacchetto di ghiaccio da 2 euro ed è uguale.
1: Tra l'altro questa è una vera invenzione in commercio e ce ne sono tantissime altre per proteggerci dalle ondate di calore e dai cambiamenti climatici. Mercoledì prossimo dedicheremo una puntata intera su questa cosa.
0: Sì, ci sono alcune cose,
1: invenzioni clamorose
0: e utili, alcune. Questa a me comunque sia potrebbe servire, vista l'età, a fare le prove per l'obitorio, perché quello è il passaggio.
1: C'è il smoke.

0: doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella. Si alza il sipario sul nuovo Napoli. Comincia il cammino della squadra di Mister Allegri nella stagione del centenario. Il primo appuntamento è l'amichevole con l'Arezzo. Il 22 luglio alle 18. Il primo passo di un nuovo viaggio tutto da vivere. Segui la partita in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. La nuova stagione inizia adesso. Vivi il primo calcio d'inizio insieme al Napoli. Kiss Kiss.
1: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
2: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie Octopus di esistere.
1: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
5: Kiss Kiss.
6: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
7: Lo voglio.
6: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
8: Lo prometto.
6: Vi dichiaro uniti per sempre.
9: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
10: Todis, buongiorno convenienza.
0: Kiss.
11: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
12: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
11: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te. Kiss Kiss.
0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: drop dead.
1: Allora, Rodrigo su Radio Kiss Kiss, 14:47 in questo mercoledì 22 luglio. Noi siamo Marco e Raffa. Oggi stiamo dedicando la puntata a quei posti del cuore, no? Magari dove ci siamo cresciuti, abbiamo passato delle estati, ci siamo tornati, e abbiamo al telefono un nostro ascoltatore che ce ne voleva raccontare uno molto intimo.
2: Sì, c'ha una storia particolare. Marco, pronto?
3: Ciao ragazzi,
2: ciao.
3: Kiss Kiss a voi.
2: Kiss Kiss a te, benvenuto alla radio. Parliamo
3: Grazie.
2: Di posti indimenticabili. Qual è il tuo e perché?
3: Allora, il mio è un ristorante fatto stile trabocco. Voi siete stati a Pescara, quindi sapete quanto sono particolari quei posti.
2: Sì,
3: sopra
2: bellissimo. Molto
1: certo,
2: belli.
1: Bellissimo, veramente Pescara ci ha regalato un'emozione unica al Kiss Kiss Way. E quindi siamo a Pescara in un ristorante sul mare.
3: Non siamo a Pescara, però siamo sempre in Abruzzo.
1: Ah, ok, ok.
3: Allora, praticamente uscivo, mi frequentavo con questa ragazza, al primo appuntamento l'ho portata lì perché comunque il primo appuntamento, almeno secondo me, merita un posto degno e bello. Comunque.
2: Poi gli altri invece andiamo pure, diciamo, nel fienile, andiamo pure...
3: No, possiamo andare anche dal paninaro.
1: Ok, sì, sei un grande. Ok, quindi,
2: e cosa,
1: diciamo,
2: è successo?
1: Un bel posto.
3: E che è andato tutto bene, però dopo qualche settimana di frequentazione ho rovinato tutto e mi sono fregato con le mie mani ed è finita la storia con questa ragazza.
2: No!
1: Sei fregato da solo perché cosa hai fatto?
3: Perché sono una testa di cazzo.
1: Perfetto,
2: ah,
1: l'importante...
2: Oddio!
1: L'importante è ammetterlo, diciamo, Marco.
3: Sì, sì, ma
1: io non ho capito però perché è il tuo posto del cuore se poi hai rovinato tutto. Cioè, come fa a convivere questa cosa?
3: Perché è stata una serata magica con una persona speciale, mi rimarrà sempre lì, ci penso per tutta
2: la
3: vita.
2: Ma lei ti manca? Come si chiama? Le vuoi dire qualcosa qui alla radio prima di salutarci, fratello?
3: Si chiama Sonia.
2: Mm.
3: Non so se mi stai ascoltando a quest'ora, forse starei lavorando, o se stai ascoltando, ti voglio bene, mi manchi... E mi dispiace per aver rovinato tutto. Scusami, Sonia.
2: No. Ci salutiamo così.
1: Il falò finisce così. Marco, ti facciamo un grande in bocca al lupo.
2: Kiss Kiss a te.
1: E grazie per averci raccontato
3: di questa compagnia quotidiana.
2: Ciao, fratello. Ciao,
1: Marco. Ciao.
2: Era tipo il falò di confronto. Manca però Sonia dall'altra parte.
1: Proverei a chiamarla, ma non lo so.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: mio DNA.
1: Ciao Marco e Ratti. Il mio posto preferito, felice, estivo, sì, è Marina di Pisciotta. Io ogni volta che vado lì,
2: le parolacce
1: sono
2: però
1: nella pace dei sensi. Okay. Sono, penso, più di 26 anni che ci vado. Bellissimo. Ora ne ho quasi 36, quindi più della maggior parte della mia vita. Ci
2: preparati, torni, perché tra 4 anni sei il mio target, però le parolacce no.
3: Ma non
2: Pisciotta
3: è una parolaccia,
2: si dice
3: è
2: alla
3: un
2: radio.
3: Posto che si trova in Cilento,
2: altrimenti
3: bellissimo,
2: poi ci fanno la multa delle parolacce.
3: Non è una parolaccia, lascia stare.
4: Ciao, chi è? Sono Laura. Il mio posto felice dell'infanzia è la casa dei nonni, dove passavo la maggior parte delle giornate con mia nonna soprattutto, che facevamo tanti giochi insieme. Poi ho in mente, diciamo, la cosa che più mi è rimasta sono le grandi pranzi che nonna preparava con tutta la
3: famiglia,
4: guarda, i giorni di festa. E niente.
2: Ti dirò, non sei l'unica che parla di nonni. Molti ci hanno scritto, molti nostri ascoltatori hanno scritto che il posto che hanno nel cuore, che porta nel cuore, è la casa dei nonni, piena di ricordi. Sì. Perché molti andavano, sai, io ricordo mio nonno con mia nonna, la scena stupenda.
3: Quale?
2: Mio nonno che cucinava per mia nonna.
3: Bellissimo.
2: E mia nonna che gli diceva sempre: tu non sai fare un cazzo.
3: Bellissimo. No,
2: mio nonno, ma io sto cucinando per te. Togliti.
3: Romanticismo proprio, all'ennesima potenza. Per chiudere proprio su sta roba dei nonni, ci hanno fatto un esperimento alla Level University, cioè hanno detto proprio che quando vai in un posto che ti ricorda casa, come per esempio appunto la casa dei nonni o comunque una stanza in particolare,
2: una panchina, una città, un'isola,
3: il nostro cervello rilascia il doppio della dopamina e quindi siamo molto più felici di tornare appunto come in questo caso a casa dei nonni, piuttosto che andare in un posto che non abbiamo mai visto.
2: Ciao Marco e Raffa, il posto del mio cuore è lo stadio della mia squadra del cuore.

0: È arrivato il momento di tornare adesso indietro nel tempo, sì, con il nostro History Kiss. Mettiamo un pezzo che ha fatto la storia della musica. Chiudiamo così la prima ora di Daddy Kiss, un pezzo del 1900.
1: È la musica. Allora, diciamo che stiamo tornando indietro nel tempo.
0: Mi stavo affogando con la saliva.
1: Della musica.
0: Perciò.
1: No, stavo dicendo, stiamo tornando indietro nel tempo, no? Con i luoghi del cuore, che è argomento oggi di Daddy Kiss. Lo facciamo anche con la musica. Magari qualcuno ha proprio dei ricordi con questa canzone degli anni 90. Una canzone che parla nostalgia e di nostalgia legata ad un amore.
0: Mike con The Mechanics, il pezzo è Over My Shoulder.

0: A 5 apriamo così la prima ora. Chiudiamo così la prima ora di Daddy Kids.
1: Ma che hai in bocca?
0: Buon pomeriggio!
1: Ah,
0: stavo affogando con la saliva. Inizia la seconda ora di Daddy Kids su Radio Kiss Kiss. Anna Chiara Mancino, Giovanni Gioschi, imperatore in regia. Seconda ora dedicata a...
2: Ancora ai posti del cuore, no? Sapete che noi dedichiamo sempre un argomento il giorno e poi variamo e spaziamo con questo argomento. L'apriamo con il fenomeno dei Returners.
0: Beh, cioè il nuovo film degli Avengers.
2: No, cioè quante persone...
0: Avengers Returners.
2: No, cioè quante persone conoscete che sono andate via dal paese, dal posto in cui sono nati?
0: Gioschi.
2: Per andare a trovare fortuna magari anche all'estero.
0: Gioschi.
2: E poi sono tornate perché quel posto gli manca troppo.
0: Allora Anna Chiara, ok,
2: adesso,
0: no.
2: Adesso ne parliamo.

0: del nuovo film degli Avengers, giusto Marco? Mi dicevi Avengers Returners.
1: Sì, che in effetti potrebbe essere il titolo di un film della Marvel, però no, perché appunto sta nascendo questa tendenza. Non so se siete voi protagonisti o magari conoscete qualcuno che l'ha fatto, magari, che ne so, da un piccolo paese italiano se n'è andato a trovare fortuna a Londra, ok? Qualcuno magari anche dei vostri amici, ho detto Londra per dire una grande metropoli, e poi però proprio perché c'è questa tendenza di tornare nei luoghi in cui si è nati, proprio per tornare alla vita lenta, per rilassarsi, godersi un po' la vita e quindi anche il ritmo un po' più pacato, sono tornati nel proprio paese d'origine. È una cosa che si sta sviluppando sempre di più, soprattutto negli ultimi anni. Perché questo? Perché il cervello lega quei ricordi anche di infanzia, diciamo con tanto piacere, e quindi si ha voglia di tornare un po' al bambino che è dentro.
0: Ma
1: di
0: voi. Guarda, io penso che le persone che magari vanno a vivere fuori e poi decidono di tornare in patria lo fanno perché dove hanno deciso di trasferirsi non sono felici, non riescono a vivere bene, magari.
1: Mi sembra un'esagerazione questo applauso così forte dalla regia. Però il punto è vero, che magari non ce la fai più perché sei un po' stressato, no?
0: Cioè, se tu vai via e poi torni, sì, è perché non ti trovi bene.
1: Beh, certo, sì, questo. Vabbè, non c'è bisogno dell'applauso, però tu.
0: Grazie.
1: L'ha detto pure prima, non.
0: La vera casa è dove vivi bene.
1: Mamma mia, oh. Se potessero dare un premio Nobel alle cose dette male.
0: Il posto del vostro cuore lo conoscete solo voi.
1: Certo. E anche oggi, diciamo, la rubrica Grazie al Cassio l'abbiamo portata a casa.
0: Black Eyed Peas su Radio Kiss Kiss. Facciamo un salto indietro nel tempo, 2009. Posti che vivono nel vostro cuore, così come vive la musica

0: Ecco Raffa, allora abbiamo subito al telefono un nostro ascoltatore che ha proprio l'esempio lampante di chi è andato via e poi è tornato.
1: Ne parlavamo prima, andiamo al telefono da Donato. Pronto?
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao. Raccontaci la tua storia, caro Donato.
2: Allora, io sono laureato in veterinaria e poi da Bari sono andato in Inghilterra. Ho lavorato un po' ovunque nel Regno Unito e per 8 anni, 1 mese e 2 giorni. Poi, diciamo, c'è stato il Covid e alla seconda ondata vedevo i miei genitori che comunque facevano sempre più vecchi. Ogni volta che cercavo di tornare li vedevo più vecchi e ho detto, beh, basta. Poi mancava anche il mare, insomma, aggiungiamo anche il fatto che il mare...
0: Sei tornato in patria, hai detto io non ce la faccio più. Ma com'è stata, com'è stato vivere lì nel Regno Unito? Te lo chiediamo perché immagino che ci sono tantissimi nostri ascoltatori che vorrebbero, ecco, magari... partire per Londra, andare al Regno Unito, tu chi meglio di te?
2: Io mi sono trovato benissimo, scusi interrompo, mi sono trovato veramente bene lì, nel senso che ho veramente vissuto un'esperienza indimenticabile.
0: Quindi formativa anche, immagino, no?
2: Sì, formativa.
0: Però vedi, anche... vai, scusami, no Donato, vai.
2: No, diciamo, anche a livello, diciamo, mentale, no? Sono un po' più aperti rispetto a noi. Sto tanti punti, diciamo, di vista.
1: Hai mangiato le fish and chips?
0: Vabbè, certo, tanti
2: voglia,
0: anni.
2: Voglia.
1: Shepherd's pie, cottage pea.
0: Sì, vabbè, tutti, i gamberetti, però, tutti. Sì, però vedi, poi Donato.
1: Stick and Allen pea.
0: Vabbè, non devi adesso elencare.
1: No, li conosco.
0: No, però vedi, Donato, alla fine, oltre il fatto di avvicinarti ai tuoi genitori, per carità, una cosa bellissima, però anche il fatto che ti mancava il mare, la tua terra, la Puglia, Bari, hai detto no, basta, adesso voglio tornare, ho fatto la mia esperienza, torna a casa, quindi tu fai parte proprio del fenomeno dei returners.
1: Vuoi mettere
0: che
1: il merluzzo e
0: vanno fuori e tornano.
1: Merluzzo e chips, fish and chips con l'orecchietta da Barry.
0: Bravo.
2: Ah, esatto. No, l'orecchietta, sì. Con
1: le chim da
0: Rav. Quindi possiamo bravo dire, visto che oggi l'argomento è posti del cuore, il tuo è proprio il mare della Puglia.
2: Sì, sì.
0: Perfetto.
2: Sì, però devo dire che comunque il rientro è stato drastico.
0: Vabbè, all'inizio certo è complicato, immagino.
2: È tanto, tanto, tanto difficile.
1: Però meno male che sei tornato, perché adesso ascolti Radio Kiss Kiss.
2: Esattamente.
1: Buon per noi.
0: Certo, lì con l'app, lo dico ovviamente a tutti gli italiani, esatto, che si muovono all'estero, con l'app oppure sul sito kisskiss.it. Donato, grazie mille, Kiss Kiss a te e
2: a
0: viva Bari allora.
2: Sempre.
0: Un abbraccio. Ciao.
1: Grande, grande. Bella storia quella di questo nostro ascoltatore.

0: Chi c'è?
1: Ciao ragazzi, ciao. Il mio posto del cuore è l'autodromo di Monza. Bello. Durante il Gran Premio. Ci sono stato per praticamente 10 anni di fila con mio papà da quando ero piccolino. Bellissimo. Sono goduto le vittorie di Schumi e finalmente dopo tanti anni ci torno quest'anno. Sempre con lui, grazie a mia moglie che mi ha regalato il biglietto. Quindi Tornerò nel mio posto del cuore con il mio papà.
0: Ci vogliono però un po' di soldi, no? Non è come lo stadio, che allo stadio comunque un biglietto medio costa... voglio dire, in un settore...
2: Vabbè, dipende dalla partita, che squadra è, okay. Dove vai nello stadio.
0: Voglio
2: però...
0: dire, 100 euro un biglietto, ok, in uno stadio, ok, lo vedi bene la partita. Non penso che questi siano i costi per andare vedere, no. La Formula 1 Safety Car.
2: Costa un po' in più, sicuramente.
0: Dove piace il Safety Car?
2: È accessibile a tutti quelli che hanno una grande passione, perché chiaramente ci devi spendere un po' di soldi, però è un'emozione incredibile, anche a me piacerebbe andare.
3: Problemi!
2: Infatti, ti ricordi, anche noi vediamo un po' i prezzi? Speriamo che prima o poi... riusciamo ad andare,
0: magari ospiti, quello è l'obiettivo.
2: Magari sì, magari per lavoro, chi lo sa. Vediamo.
0: Safety car.
2: La cosa bella di questo nostro ascoltatore è che vedi, lui ha unito la passione per la Formula 1 al suo posto del cuore, proprio perché il papà lo portava da ragazzino.
4: Ciao Marco e Raff.
0: Ciao.
4: Il mio posto del cuore è in Sila. Chiama questa località Macchia di Pietro e fa parte della Sila Cosentina. E per, diciamo, c'ho i ricordi bloccati di quando ero piccola. Il 2 dovrò andare a prendere in Sila mia figlia proprio in questa località, che e non vedo l'ora proprio per rifare un tuffo nel passato.
0: La Calabria, cioè tu andavi con i tuoi genitori, adesso che sei diventata mamma,
2: sì.
0: Mi sembra di capire che tu sei

0: Chi schissa te che ami metterti alla prova e che scalare una montagna non ti fa paura. Chi schissa te che non vedi l'ora di incontrarlo per essere stretta ancora tra le sue braccia. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Kiss Kiss. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it. Kiss Kiss.
3: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
4: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
5: Siete veramente perfetti.
6: Grazie Octopus di esistere.
3: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
7: Yes, yes. E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
8: Yes, yes.
9: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
9: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Andiamo al telefono da Stefania. Buon pomeriggio a tutti, da Marco e Raffo. Buon pomeriggio Stefania, benvenuta alla radio.
1: Ciao a tutti.
2: Ciao Stefania.
1: Ciao,
2: perché Stefania dalla Svizzera, ecco, che ci voleva raccontare del suo posto del cuore, proprio perché oggi stiamo dedicando la puntata a questo, il posto del cuore che ci evoca sempre molti ricordi. I tuoi quali sono, Stefania?
1: Niente, io mi ricordo quando andavamo con la famiglia in vacanza a Bellaria. Si tratta adesso di 25-30 anni fa. E mi ricordo che mio padre non sapeva nuotare, però lui, convinto che lo sapesse fare, si buttava in acqua e faceva solo un sacco di schiuma. Tutti che gli davamo, sembrava un balenotto in mare, e lui convinto, e sono così bei ricordi, perché papà non c'è più, quindi okay. Ogni anno io poi ci penso sempre.
0: E come nuotava tuo padre, scusami, cioè se si tuffava e poi provava a nuotare? Io ad esempio, sì, anche io non so nuotare.
1: A pancia in giù, facevo con le braccia solo così, era sempre fermo, faceva un sacco di schiuma, però lui convinto che sapesse nuotare.
0: Quindi lo stile scimmia, tipo, io lo chiamo.
1: Sì, più o meno, sì.
2: Ok. Diciamo, tentava di mantenersi a galla, va, diciamo così, bellissimo.
1: Meno male che era le spiagge sono basse, quindi praticamente certo. Lui convinto, certo. Faceva solo schiuma e noi attorno a ridere, insomma,
2: quindi,
1: sono bei ricordi.
2: Diciamo che questo tuo ricordo legato alla Riviera Romagnola, anche sì. Rispetto al tuo papà, che poi ci hai anche detto che, sì. Che non c'è più, insomma, ci fa ancora sì, più emozionare.
0: Non ho mai visto la Riviera Romagnola, tre cose belle da vedere in Riviera.
1: Beh, il mangiare sicuramente.
2: Ah, ok. Certo.
1: E poi la gente, insomma, accogliente, e poi insomma i ragazzi che c'erano, cioè io poi ero giovane, quindi le conoscenze che si facevano.
0: In che senso eri giovane? Perché bambini. Quanti anni hai oggi?
2: Ci andava 30 anni fa.
1: 52.
2: Ecco qua.
0: Ascolta Radio Kiss Kiss. Ciao Stefania.
1: Grazie a voi, Kiss a tutti.
2: Io ciao. Voglio solo ricordare a Raff che siamo stati a Bellaria Marina 3-4 anni fa per le finali scudetto del beach volley con Radio Kiss Kiss.
3: Daddy Kiss! Daddy Kiss con Marco e Raff. Dalle 14 alle 16 solo su

0: Ciao Marco e Raffa.
1: Ciao
0: Linda.
1: Ciao.
0: Mi vocalizzo da Seregno.
2: Okay.
0: Il mio posto del cuore è la mia isola.
2: Quale?
0: È precisamente il mio vulcano. Non c'è cosa più bella di salire sull'Etna, la Sicilia, mm-hmm, ovviamente stavo,
2: certo,
0: parlando.
2: È chiaro.
0: Salire sull'Etna e sedersi dove c'è il rifugio Sapienza a guardare il tramonto.
2: Fa anche peschetto,
0: ecco,
2: Ci sono stato.
0: Io quando torno in Sicilia torno a casa.
1: Bellissimo. Guarda, la Sicilia bellissima è stupenda, è bella tutta quanta. All'Etna non sono mai salito, non sono mai riuscito.
2: Bellissimo.
1: Non ho mai neanche pensato.
2: C'è anche l'escursione, si può girare in quad, sono stato l'estate scorsa.
1: Ma neanche qui a Napoli sul Vesuvio, cioè non ho mai fatto un'esperienza del genere.
2: È bella
1: da
2: anche
1: fare
2: quella.
1: Forse.
2: Sì, sì, da fare, bella anche quella. Perché poi
1: il tramonto, l'emozione.
2: Molto, molto bella. Addirittura ci sono periodi dell'anno, ovviamente parlo d'inverno, dove sull'Etna si scia addirittura, mi dicevano.
1: Addirittura?
2: Sì, me lo raccontavano l'anno scorso, poi adesso non so se è sempre praticabile o meno, dipende anche un po' dalle temperature. E c'è un altro vocale, vai.
3: Il mio posto felice da ragazzo era Discesa Caiola. Come chiudeva la scuola, ci mettevamo zaino in spalla e andavamo giù alla Discesa Caiola e ce ne salivamo ai primi di settembre.
1: Per chi non dovesse conoscere la Discesa Caiola, per tutti gli amici che ascoltano Radio Kiss Kiss, è un posto che si trova qui a Napoli, è una discesa stupenda
2: sul mare.
1: C'è anche Liberato, no, che canta una canzone.
2: Sì, su questo posto.
4: Una brutta luna.
2: Bellissimo.
4: Non ride più. Gaiola porta fortuna.
2: Perché in effetti porta fortuna magari anche a tanti ascoltatori. E poi volevo chiudere con Ivan, un nostro ascoltatore che ha scritto: ma com'è possibile, Marco, Raff non sa nuotare? Siamo cresciuti proprio all'interno della pancia, dove appunto è piena d'acqua. Al massimo una fobia. No, però rettifico, Raff non è che non sa nuotare,
1: non
2: nel senso
1: galleggiare.
2: Non sa nuotare con gli stili, cioè resta in acqua lì fermo. Però
1: poi,
2: capito?
1: Quando ero nella pancia di mia mamma era tutto buio, quindi non ricordo come.
2: Certo, questo pure è vero.
1: È lontano.

0: Ciao rap, il mio posto del cuore è una panchina in un parco nel mio paese dove amo leggere. Quando la trovo occupata aspetto sempre che si liberi e lo porto nel cuore, soprattutto per gli attimi di spensieratezza che mi regala.
1: Bello, qual è questo paese? Condividilo qui alla radio. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff. Dopo Jumbo dal 2019, sono passati 7 anni, suoniamo il nuovo pezzo di Katy Perry su Radio Kiss Kiss dal titolo Watch It Burn.

0: Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
2: Kiss, kiss. Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
3: deghi andare su deghi.it.
4: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
5: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
2: E poi deghi cucinare per 16.
4: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
3: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi provare. Deghi fidarti.
2: Perché se non deghi, non ci credi.
0: Kiss, kiss. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it. Kiss, kiss.
6: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
7: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
8: Siete veramente perfetti.
9: Grazie Octopus di esistere.
6: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
0: Kiss, kiss.
6: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
10: Conviene al tuo portafogli.
11: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
10: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
0: Kiss, kiss.

0: magliette 5 euro.
1: No, che sei magliette 5 euro. Non dice sei magliette.
2: Il messaggio cantato.
3: Messaggio cantato di oggi lo abbiamo ripescato,
1: ecco,
3: perché ci stanno arrivando
1: arrivano un bel po' di messaggi, no, di persone che ci dicono: vi prego, no, fate diventare il mio, la mia chat di WhatsApp, un messaggio cantato. Noi ovviamente le dobbiamo anche creare, ci vuole un po' di tempo, quindi per adesso abbiamo ripescato anche un grande successo, una delle hit che potremmo definire così, no, della nostra intelligenza artificiale, ed è molto molto carina da risentire. Sentiamola allora, vai, scusa. Giova!

0: con affetto cristiano.
1: Cristiano.
2: Sempre con affetto.
1: Bravo,
2: ci manca.
1: Sono sempre belli i nostri messaggi cantati.
3: Va bene, voi se volete 347-490-0042 ci mandate le vostre improbabilissime chat e anche quelle diventeranno
4: il messaggio cantato.
1: Bagliamo.

0: Una canzone molto bella, però scusa settembre, vogliamo pensare che arriverà il più tardi possibile, mi riferisco al mese. Lui invece magari ritornerà nella musica più bella come torneremo noi domani.
1: Domani torniamo dalle 16 alle 19,
0: sì.
1: Attenzione, grazie a tutti voi.
0: Grazie mille per essere stati pazienti con noi, oltre che ascoltatori, fino a quest'ora. Arriva Rita Manzo invece con Portami a casa Kiss Kiss. Grazie
1: sì.
0: A Pasquale Viola, grazie a
1: Fischetti. Grazie a tutti, ma grazie ad Alfio Battaglia, sempre più reticente.
0: Grazie ad

0: History Kiss del 1984, Run to You, Bryan Adams, e noi di corsa in redazione adesso dove c'è Cristina Manco per le ultime notizie.
1: Un saluto e bentrovati. Mario Roggero resta in carcere a Bollate. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza di differimento della carcerazione dopo la condanna definitiva per aver ucciso due rapinatori. Il magistrato di sorveglianza rivela che non si ravvisa, ne sono state indicate dalla difesa le circostanze di necessità ed urgenza indispensabili per provvedere cautelativamente in questa sede. Gli atti vanno ora al Tribunale e alla Procura Generale della Corte d'Appello di Torino e all'ufficio di sorveglianza di Milano. Altro caso al centro del dibattito pubblico, quello di Ibrahim Fakir, morto domenica 19 luglio mentre veniva fermato e ammanettato dalla polizia. La procura di Bologna è al lavoro per provare a chiarire la dinamica e mentre si attende il conferimento dell'incarico per l'autopsia, la premier Meloni bolla come irresponsabile l'idea del sindaco Lepore di chiamare la piazza all'indomani della tragedia senza che ci fosse stato neanche modo di appurare le eventuali responsabilità. Il primo cittadino replica: non dobbiamo darla vinta agli antagonisti. All'estero, Medio Oriente, non tarda ad arrivare la replica dell'Iran alla minaccia del presidente statunitense Trump di colpire un ponte e una centrale elettrica iraniana per ogni nave attaccata nello stretto di Hormuz. Teheran colpisce dove vuole, dicono le guardie rivoluzionarie, aggiungendo che qualsiasi potenziale azzardo da parte del capo della Casa Bianca si concluderà ancora una volta con la sua disgrazia. Il ministro degli esteri russo Lavrov ha annunciato che domani a Manila incontrerà il segretario di Stato americano Marco Rubio a margine della riunione ministeriale dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico. Nel frattempo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato l'ambasciatore degli Stati Uniti presso la NATO. Sul tavolo la produzione di sistemi Patriot in Ucraina e l'aumento delle forniture di intercettori per la difesa aerea. Torniamo in Italia, ancora morti sul lavoro a Galatone nel Leccese, un operaio di 58 anni deceduto dopo essere precipitato da un'altezza di circa 7 metri mentre probabilmente era impegnato in un intervento all'esterno di un capannone aziendale. È la quarta vittima della giornata, le altre a Pontecorvo nel Frusinate, a Santa Maria Capua Vetere nel Casertano e a Colico nel Lecchese. Nuova uscita a sorpresa da Castel Gandolfo per il Pontefice, il Papa si è infatti recato in visita al santuario della Santissima Trinità di Valle Pietra. Leone XIV si è fermato in preghiera davanti all'affresco e ha salutato alcuni fedeli. Lo sport, prima la notizia del blitz di Paolo Maldini e di Leonardo a Barcellona, poi la conferma direttamente dal presidente della FIGC Giovanni Malagò. Pep Guardiola non è soltanto un sogno, ma un'ipotesi concreta per la panchina della nazionale. In attesa della risposta definitiva restano sul tavolo anche le candidature di Roberto Mancini e Andrea Pirlo. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Rita. Da Cristina Manco una buona serata e kiss kiss a tutti.
0: Ciao Cristina, Kiss Kiss a te, grazie redazione per quest'ultimo aggiornamento sulle news di oggi. L'informazione su Kiss Kiss torna domani mattina alle 7. Ma tu guarda la puntualità dei corrieri di Kiss Kiss, sono le 19 in punto, mercoledì 22 luglio. Un abbraccio a tutti voi che avete scelto di viaggiare verso sera con Portami a casa Kiss Kiss. Baci a tutti da Rita, che vi sta parlando. Saluto Alfio e Ciro con un abbraccio, ma anche la signora che saluta dicendo un buon Kiss Kiss, un buon Kiss Kiss a tutti. Io la adoro, è proprio fonte del mio sorriso quotidiano. Pasquale Viola in regia, fino alle 21 insieme con la musica più bella. Oggi c'è Partenope per iniziare.

Are Sunburn on Potential qui su Radio Kiss Kiss, ma abbiamo sentito anche Bob Sinclair e Steve Edwards, quelli di World Hold On del 2006, Merck & Cremont a dare inizio al nostro appuntamento di oggi. Partenope con Serena Brancale e i Colors. Dal lungomare di Partenope alle infinite spiagge della Normandia è esattamente qui che faremo tappa, la prima di Portami a Casa Kiss Kiss di oggi, perché fra qualche giorno l'UNESCO si riunirà per prendere una decisione importante. State con me, ne parliamo tra poco.

prima tappa di Portami a casa Kiss Kiss di oggi in Normandia, perché fra qualche giorno l'UNESCO si riunirà per un voto dal valore storico veramente immenso, perché le spiagge dello storico sbarco in Normandia potrebbero finalmente entrare nel patrimonio mondiale dell'umanità. È una cosa della quale si parla da tempo, ma poi alla fine non si concretizza, no? Questa candidatura è infatti nata circa 20 anni fa e l'obiettivo è quello di custodire la memoria collettiva della libertà. Se ci siete stati, sapete benissimo che tipo di atmosfera c'è su quelle spiagge. C'è una cosa che colpisce profondamente chiunque metta piede, che so, a Omaha o a Utah Beach, ed è il silenzio totale. Un silenzio quasi reverenziale, se vogliamo, interrotto solamente dal rumore regolare del mare e dal vento della Manica. Ed è incredibile pensare al contrasto tra la pace assoluta di quel paesaggio adesso e la violenza indescrivibile di quel famoso 6 giugno del 1944. E attraverso i racconti, attraverso i diari e le immagini di chi c'è stato, si percepisce esattamente questo: una commozione collettiva, un rispetto che ti toglie il fiato. Ed è esattamente questa emozione che l'UNESCO vuole in qualche modo proteggere, ricordandoci che quelle spiagge sono custodi della nostra libertà.

0: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
0: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
2: Kiss, kiss.
0: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Kiss, kiss.
3: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto. Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style, tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
2: Kiss, kiss. Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a 559,25€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Kiss, kiss. Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Kiss, kiss.
6: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
7: La musica più bella.
8: Kiss, kiss.

0: Green Kiss.
1: Un pacco speciale è in arrivo in Italia direttamente dalle spiagge di Miami. All'interno di questo pacco ci sono migliaia e migliaia di passeggeri con le ali, e parliamo di zanzare. Allora, non si tratta di un'invasione biologica, si tratta di un piano scientifico brillantissimo. Brillantissimo. Allora, gli esperti hanno spedito in Italia migliaia di maschi della specie Aedes albopictus, la famigerata zanzara tigre. Questi esemplari sono stati però resi incompatibili in laboratorio grazie a un batterio naturale. Quando si accoppieranno con le femmine locali, le uova non si schiuderanno, zero figli, stop alla riproduzione. In pratica abbiamo importato da Miami dei playboy irresistibili ma geneticamente programmati per fare cilecca, ecco. L'aspetto più elegante di questo progetto è che è totalmente ecologico, nessun uso di pesticidi chimici, nessun danno per gli altri insetti impollinatori o per l'ambiente, è la natura che corregge la natura con un po' di ingegno umano. Un green kiss alla scienza, dunque, che finalmente ci promette estati magari con meno disagi e molte meno bolle.
0: Green kiss. Green kiss.

Benvenuti a Porta Mia Casa Kiss Kiss, baci a tutti da Rita, insieme fino alle 21 anche oggi. Se in questi giorni di fine luglio le vacanze per voi sono ancora molto lontane e lo stress vi sta stritolando letteralmente, per favore, ma ve lo dico veramente come un'amica, non guardate le foto di Adele che stanno girando in rete, non fatelo. Come tanti VIPs, anche lei è in vacanza in Italia, nello specifico in Costiera Amalfitana. Adele è in Costiera Amalfitana su uno yacht insieme a Tom Ford e non è solamente vacanza, perché lo stilista l'ha scelta come protagonista per il suo prossimo film, un dramma storico in costumi ambientato nel Settecento, però tra uno splash e l'altro, diciamo così, si parla anche un poco di lavoro, poco, per il resto ci si gode la vita in Costiera Amalfitana. Praticamente Adele passa dal sole di Positano direttamente al red carpet di Hollywood, però prima di arrivarci una bella sosta a Radio Kiss Kiss ci vuole e ci sta bene, e l'ascoltiamo ora con Rumor Has It.

And I'm leaving you for. New Kiss in arrivo, storie d'amore che bruciano così tanto da lasciare solamente cenere. Blanco torna a graffiarci il cuore con il suo nuovo singolo ispirato al capolavoro Vendo casa di Lucio Battisti. È una ballata potente questa, viscerale, profondamente vera sulla fine di una relazione. Si intitola Los Angeles.

0: Ennio Keys, la nuova di Blanco. Buonasera, benvenuto Lorenzo Tedici de ilmeteo.it.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Tempo di nuovo asciutto ovunque, con esaurimento dei fenomeni anche sulle zone interne montuose del centro-sud. Domani mattina nubi sparse sulle regioni settentrionali, specie al nord-est, con possibilità di qualche precipitazione sulle aree montuose, sole altrove. Col passare delle ore qualche rovescio sul Triveneto e sulla fascia adriatica. Per il resto clima gradevole, massime tra 28 e 31 al nord, tra 28 e 34 al centro, tra 29 e 37 al sud. Per ore tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!

0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss, kiss.
1: Ci sono cose che vorresti tornassero.
2: Come le vacanze.
1: O un bel vantaggio.
2: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
3: Kiss, kiss.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Kiss, kiss.
6: Devi arredare il tuo giardino?
7: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
6: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
7: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
8: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
7: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
6: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
7: Deghi Pro.

e viva Manu Chao, fantastica. Viaggiando per il mondo insieme a Carol G. Il viaggio è il tema, il viaggio più discusso è sicuramente legato al fenomeno cinematografico di quest'estate. Oggi leggevo che l'uscita del nuovo film di Christopher Nolan, la famigerata oramai Odissea, sta scatenando un'autentica migrazione globale di fan, perché pur di vedere il viaggio di Ulisse nell'esclusivo formato IMAX 70 mm preteso dal regista, migliaia di cinefili stanno affrontando traversate in finite in auto, in volo, verso le pochissime sale attrezzate nel mondo. In Europa, leggevo, ce ne sono solo 4. Le più vicine a noi sono una a Parigi e una a Londra, per dire. In Italia ovviamente non esiste nemmeno una sala attrezzata per proiettare il film nel rarissimo formato IMAX. L'unica opzione che abbiamo in Italia è il 70 mm, che è una sorta di fratello minore dell'IMAX, molto simile ma non identico. Comunque, dicevo, esistono solo 41 cinema in tutto il pianeta. Ecco perché un sacco di persone stanno organizzando dei veri e propri viaggi della speranza verso Londra, verso Parigi, pur di non perdersi l'esperienza visiva originale, e preferiscono pagare un volo last minute piuttosto che accontentarsi della versione digitale, quella sotto casa però.

Turn the speakers up. Anche Anna nel viaggio verso sera di Radio Kiss Kiss. Portami a casa Kiss Kiss, l'appuntamento fino alle 21 con me Rita, con Pachi Viola che vi saluta dalla regia. Se non volete perdere un gran pezzo di storia della musica, state con noi perché arriva tra poco. Arriva tra poco e chiuderà la prima parte del nostro appuntamento di oggi. Vi anticipo che arriveremo proprio, torneremo anzi alla fine degli anni 70. E lo ascoltiamo dopo questa di Alan Walker.

Le atmosfere sospese di Alan Walker, Faded, viaggio elettronico che ogni volta lascia addosso una strana bellissima nostalgia, no? Rimettiamo i piedi a terra però ed entriamo nel 1979. Sting chiuso in una stanza d'albergo a Monaco di Baviera gira in tondo nel cuore della notte cercando di smaltire una bella sbornia e inizia a canticchiare la linea di basso e a pensare alla sensazione di camminare belli leggeri, quasi senza gravità, no? Come quando ci si innamora, ecco. E nasce così uno dei giri di basso più famosi della storia della musica, un pezzo che unisce il rock inglese alle vibrazioni della Giamaica e del reggae. Quindi preparatevi a fluttuare nello spazio, arrivano

Mondo insieme a Sting in assenza di gravità. Stefano Piccirillo è arrivato, buonasera amico, vieni a fluttuare insieme a me, a Sting anche tu, Walking on the Moon, grande history kiss datato 1979. A proposito di Luna, oggi ho letto che il 5 agosto la Luna subirà un impatto spettacolare, però di questo voglio parlarvi tra poco, con dovizia di particolari, perché poi se devo dire una cosa la devo dire per benino. Ciao a tutti da Rita, buonasera, grazie per aver scelto di viaggiare insieme a me fino alle 21 anche oggi. Portami a casa Kiss Kiss, l'appuntamento di questo mercoledì 22 luglio. Abbiamo la musica più bella e anche il più bello dei fonici, Pasquale Viola che vi saluta dalla regia. Emma, Fabri Fibra, antidroga per ripartire. Buon viaggio!

parla solo di Carlos Santana, io sento solo quello, cioè tutto il resto del brano sparisce, eh? Fantastico. Santana e Michelle Branch, The Game of Love, insieme a Miles Smith, Nice to Meet You, Emma e Fabri Fibra Antidroga, per dare inizio alla seconda parte del nostro appuntamento di oggi, mercoledì 22 luglio. Fra poco, poco fa accennavo a questo impatto importante che avverrà sulla Luna il 5 agosto. Ne posso parlare adesso, Pasquale? No? Tra poco? E allora state con me, oggi non me lo fanno di sto fatto. Ma tra poco ve lo racconto, subito dopo aver ascoltato e accolto anche Fulminacci.

0: la storia è la seguente. Il 5 agosto un razzo di Falcon 9 di SpaceX, lungo ben 12 metri e oramai fuori controllo da oltre un anno, si schianterà sul lato visibile della Luna a oltre 8.000 km orari. Questa è la vicenda. Oggi leggevo che gli scienziati lo considerano una specie di esperimento gratuito, ne parlano come se fosse una buona notizia, perché le sonde in orbita sono già pronte a fotografare l'esplosione per studiare poi il sottosuolo lunare. Francamente a me sembra tutt'altro che una buona notizia, cioè mi viene più da pensare che abbiamo riempito oramai l'orbita terrestre di rottami e ora stiamo iniziando a esportare i nostri rifiuti anche sulla Luna, capito? E stiamo anche alterando questo ambiente che è rimasto incontaminato per miliardi di anni. Siamo fantastici. In pratica questo razzo fuori controllo è l'equivalente spaziale del lanciare una lattina vuota dal finestrino dell'auto in corsa, solo che la lattina è lunga 12 metri, va a 8.000 all'ora e per giunta i passanti che guardano applaudono. Vabbè, tutto ok.
1: Casa è dove c'è la musica più bella. Portami a casa Kiss Kiss.

0: Perché schissa te che in ufficio le pause non sono solo un semplice caffè, ma un intermezzo per socializzare e coltivare nuove idee. Chi schissa te che quando giochi ai videogames ti dimentichi di tutto, vivi in luoghi fantastici e riesci a sentirti un eroe. Un eroe. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Ci sono cose che vorresti tornassero.
2: Come le vacanze.
1: O un bel vantaggio.
2: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
3: Kiss Kiss. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it. Kiss Kiss.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Kiss Kiss.
6: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Kiss Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
7: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
8: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Cercasi coinquilini spaziali, parliamone. Allora, se siete stanchi del traffico cittadino, dei vicini rumorosi, del logorio della vita moderna in generale, la NASA ha l'offerta di lavoro perfetta per voi. L'agenzia spaziale sta cercando volontari disposti a vivere per un anno intero chiusi dentro un simulatore che riproduce le condizioni di vita sulla Luna e su Marte. Questa è la... L'obiettivo è scientifico, capire come reagisce il corpo umano all'isolamento estremo. È ovvio che sarete tagliati totalmente fuori dal mondo, senza social, senza consegne a domicilio, con le razioni di cibo disidratato, cioè una tristezza. Vi pagano per non fare assolutamente nulla se non sopravvivere, cioè questa è la faccenda, praticamente il massimo livello immaginabile di smart working, per come la vedo io. Quindi se per caso cercavate un modo elegante per darvi alla macchia, ecco, lo avete appena trovato e ve l'ha suggerito Radio Kiss Kiss. Ma vedo che c'è un certo interesse intorno a questa cosa qui in studio. Vabbè, parliamo.

Sienna Spyro, un nome, una garanzia, era Material Lover qui su Radio Kiss Kiss. Allora, secondo un recente sondaggio, oltre la metà degli italiani è convinta che in aereo gli altri passeggeri si prendano troppe libertà. Parliamone. Parliamo di questa classifica dei comportamenti più odiosi in aeroplano, che è un capolavoro di anarchia. Senti qua, al primo posto c'è chi porta a bordo cibi dagli odori importanti, seguito a ruota da chi cammina scalzo in cabina e da chi guarda video sul telefono senza cuffie. Ma la vera novità sono i trendsetter, i passeggeri che si limano le unghie, usano il filo interdentale o che fanno stretching, bloccando letteralmente il corridoio. Praticamente un italiano su due ammette di considerare la cabina come il salotto di casa propria. Quindi, di fronte a tutto questo, tra panini alla cipolla, smartphone a palla e piedi nudi in libertà, l'unica soluzione possibile è dormire molto profondamente, annullarsi nell'oblio.

0: Hits Now.
1: New Kiss in arrivo, la regina del pop è tornata a riprendersi il trono e a farci ballare soprattutto tutta la notte, tutta la notte. Appena uscito il nuovissimo travolgente singolo di Madonna ed è finito fra i New Kiss. Si chiama Dance Eteria, Dance Eteria. Alzate il volume al massimo, liberate la

0: Attenzione! Con Radio Kiss Kiss voli al Pascià di Ibiza per il closing party di Gordo. È iniziata la caccia al codice loco. Ascolta Radio Kiss Kiss per scoprire gli elementi segreti del codice sparsi durante la programmazione. Annotali tutti e ricomponi il puzzle. Più ascolti, più possibilità hai di vincere. Tutte le info su kisskiss.it.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Kiss, kiss. Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro.

Raining Again e tante canzoni che sono entrate nella storia, anche campionate ad esempio dai Gin Class Hero in versione rap più avanti negli anni 2000. Oh, abbiamo nominato il suocero qualche minuto fa con Harry Styles, e ormai quando annunci Harry Styles c'è il WhatsApp che arriva da Lenny Kravitz. Guarda che Zoe, figlia mia, appartiene alla terra Magia, la Magia Kravitz. Questa è Again.

È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta

Cara Annalisa, io ti devo ringraziare di essere al mondo perché mi ricordi sempre l'oroscopo. Venere in Leone, è un sacco di tempo che non controllo l'oroscopo e la canzone giusta è arrivata in questa serata dove, attenzione, l'estate, l'amore, gli innamoramenti precoci e repentini, le storie che nascono d'estate e che da ultimi studi, insomma, durano un sacco di tempo se vi innamorate proprio in questo periodo, e poi l'evoluzione delle storie nell'anno 2018 con le 50 sfumature di rosso, dove c'è prima una frase, devo dire, che poteva essere detta anche nel 1700, cioè prometto solennemente di proteggerti, di amarti con tutto il cuore, di aver cura della nostra unione, di te. Poi l'evoluzione di quell'ego smisurato che aveva il protagonista Christian. Amo il Christian megalomane, il Christian maniaco del controllo, il Christian mago del sesso, il Christian pervertito, il, non riesco manco a dirlo, pervertito, il romantico, il timido, l'elenco non finisce più. 118 un attimo, no, però la colonna sonora era fantastica, di quella trilogia pazzesca sull'amore estremo, sulla passione estrema. Qui c'è Liam Payne con Rita Ora e ricorderete sicuramente

mano a guardare la luna, anche questo sarebbe, torniamo un po' alle cose semplici, anche alla storia. Personaggio straordinario del soul, Marvin Gaye compose e interpretò Ain't No Mountain High Enough, Let's Get It On, Mercy Mercy Me, la bellissima immortale What's Going On. Poi arrivarono i primi anni 80, purtroppo per lui, causa di un papà assurdo, fu l'ultimo disco davvero in ordine di tempo, nell'era del pop unito al soul e intitolato Sexual Healing.

Una passione, il desiderio della stessa, tutto espresso dal maestro del soul Marvin Gaye, 1982. Riascoltando la distanza di tantissimi anni, poi ti viene in mente come Craig David abbia attinto, no, da questo artista, se pensi a Seven Days o altre canzoni, perché i maestri influenzano la musica anche a distanza di tante decadi. Le fonti di ispirazione. Ringrazio Joe che mi manda uno screenshot che riguarda Phil Collins, che non esclude un ritorno sul palco. Mi sento meglio, innanzitutto sotto l'aspetto della salute ci fa molto, ma più che molto piacere. Le mie condizioni, dice Phil Collins, di salute sono migliorate, speriamo comunque, prima di tutto la salute. Poi lui che ha scritto le pagine più importanti del rock, del progressive rock e tante canzoni da attività solistica indimenticabili. Indimenticabile il rapporto con voi, perché c'è Io, Tu e Kiss Kiss.

0: una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: Certo che se non c'è Fred De Palma non esiste l'estate, una delle tante colonne sonore tormentone che ha fatto da intro a un anno una canzone. Anche questa sera vi racconterete, avrete la possibilità di condividere con noi e con tutti i nostri ascoltatori di O Tu e Kiss Kiss un bel momento della vostra vita o un momento particolarmente emozionante. Il senso di mettervi al centro per me è la prima missione, questo lo sapete, chi mi conosce sa che per me la radio è condivisione, un anno una canzone, poi vi fa sentire la canzone appunto del vostro anno di nascita. Per partecipare è molto semplice, basta mandare anche in questo momento un WhatsApp 347 490 0042 il contatto con il vostro anno di nascita, con un vocale e con uno scritto. Ieri sera tra l'altro abbiamo abbracciato con un affetto incredibile Enza Da Fondi, una vera lavoratrice con la L maiuscola, si sveglia alle 4:15 del mattino, fa agricoltura, le braccia bene allenate, i prodotti della natura e tutto questo ereditato dalla nonna. Ieri un racconto che ha colpito moltissimi quelli che si lamentano per un lavoro sedentario, quelli che insomma si svegliano alle 7, alle 8 del mattino e si lamentano. Beh, una bella lezione di vita, devo dire, da parte di Enza, come spesso ci date bellissime lezioni di condivisione. Quindi a partire da questo momento 347 490 0042, chi è nato nel 2006 ha 20 anni, che festeggia tondi tondi durante questo anno solare in corso, saluto la classe 2006 capitanata dai Red Hot Chili Peppers.

0: price, but I feel it deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Ma dai, è la gemella al femminile di Mika, perché ha una voce molto simile oltre al nome. Lei si chiama Mick con Fabulous. Quando si dice io ho un'autostima a mille, sono favolosa, aspetta che qualcuno te lo dica anche di sua sponte dall'altra parte, che bella la reciprocità. Io sono collegato con Eufemio. Ciao Eufemio, buonasera.
2: Ciao Stefano, buonasera a tutti.
1: Quanti nella vita ti hanno chiamato Eugenio? Cioè
2: Eufemio con la F.
1: No, lo so, ma è un nome non molto diffuso. L'ho chiesto anche all'intelligenza artificiale e mi risponde: in Italia si stimano poche decine o al massimo centinaia di questo nome, che è bellissimo. L'hai ereditato dal nonno, per caso?
2: Sì, esatto, ereditato dal nonno paterno.
1: Ti distingue già in partenza, cioè parti già molto avvantaggiato, perché poi devi spiegare il perché e si attacca a bottone la conversazione. Cosa fai nella vita, Eufemio?
2: Esatto, è stato un po' sempre un momento di aggancio, già a partire dal nome. Lavoro in ambito consulenziale come manager.
1: Ok, sono quei lavori dal 2000 in poi che io non capisco mai che lavoro facciano le persone. Cioè sei un consulente, un manager, ok? Ad esempio io ti chiamo, ciao Eufemio, ho bisogno di te, cosa puoi fare per me?
2: Sì, esatto, come manager ti posso gestire progetti, in particolare sono specializzato in ambito ingegneristico, quindi
1: bello,
2: tutto quello che un po' riguarda l'ingegneria, dalla meccanica, all'elettronica.
1: Complimenti,
2: ecco.
1: Complimenti, ti sento skillatissimo. Di che anno sei, Eufemio?
2: Classe 92.
1: 1992, che anno musicale anche pazzesco, soprattutto qui in Italia. Cosa vuoi condividere come ricordo con i nostri ascoltatori?
2: Io come ricordo che ogni volta che la mente va lì sono sempre bei momenti, no? Viene un po' quel friccicorio al cuore, mettiamolo così. Sono le belle estati passate, sai, da quando sei nella fase tra bambino e adolescente. Ho dei bellissimi ricordi perché c'era quel partire insieme ai cuginetti, andare dai nonni che avevano casa al mare, tra l'altro in Cilento ad Acciaroli, che
1: bella,
2: è la perla,
1: mamma mia,
2: e quindi alla spensieratezza, no? Alla spensieratezza di quelle estati che probabilmente non torneranno più, perché c'era quell'ingenuità appunto di essere bambini, appena ragazzetti, ed era tutta una scoperta e un viversi.
1: È vero, l'hai sintetizzato in modo incredibile. Ti invito ufficialmente a fare il programma domani sera con me dalle 21 alle 24. Facciamo questa coppia Stefano Eufemio Piccirillo, vai alla grande, insomma. Hai centrato davvero una cosa fantastica, cioè quella verginità mentale, quella scoperta, quella voglia di scoprire, di stare insieme alla family e magari prima di abbandonarla per diventare poi maggiorenni e insomma partire con gli amici. E bella la vacanza, si ricorda con i cuginetti e tutto il resto. Poi hai nominato un posto del mio cuore senza saperlo, che è Acciaroli, che saluto, è un posto davvero meraviglioso. Eufemio,
2: è un posto speciale.
1: Allora, abbiamo parlato di posti e città, anche allargando demograficamente il discorso a livello di musica, fantastiche, e ti metto Luca Carboni, perché tu sei nato nel 1992, quando impazzava la mia città, che ti dedico con tutto il cuore. Grazie di essere stato con noi.
2: Grazie a te Stefano e Kiss Kiss a tutti. Ciao.
1: Ciao.
3: Un anno, una canzone. Quando la

0: Chissà te, che da stamattina hai un solo chiodo fisso. Hai voglia di mangiarti una buona pizza. Pizza, pizza. Chissà te, e stai pensando di partire, andare lontano e vivere una nuova avventura. Avventura, avventura. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chissà è con te. Chissà a tutti.
1: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Pogli informativi su finecobank.com.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it. Torni sempre al tuo paese. Kiss, kiss.
4: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
5: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
6: Siete veramente perfetti.
7: Grazie Octopus di esistere.
4: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
8: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
9: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: Vita movimentata, Lady Gaga conduci con Runway. Eufemio, il protagonista di Un anno una canzone, il nostro ascoltatore, ha lasciato il segno e ha la voce di un uomo molto ricco, secondo i nostri amici via WhatsApp. Beh, probabilmente sì, fa il consulente, il manager anche per grandi aziende, probabilmente poi ha sciorinato anche un po' di skills, ha lavorato tanto, evidentemente se lo merita. Prima ho parlato di Lungomare di Gelatino.
1: Ciao Radio Kiss Kiss, ce l'andiamo a fare la passeggiata sul lungomare con un bel gelatino, ci sta proprio, poi con questo caldo, assolutamente. Tanti saluti da Ale, Filippo e tutti gli altri, Kiss Kiss a tutti da Monopoli!
0: Saranno contenti tutti gli altri, ci potevi nominare, no scherzo naturalmente. Dove siete e ci accompagnate in questa serata che vede anche il compleanno di Selena Gomez?

e poi incontrò Benny Blanco. Portò bene dal punto di vista sentimentale. Oggi Selena Gomez, la star nata dal mondo Disney, poi diventata attrice ancora, ma soprattutto cantante di successo, compie 34 anni. Auguri davvero, happy birthday to you. Corinne Bailey Rae, un vecchio vinile che suona. Put your records up.

0: diffusore ufficiale di cultura, Francesco Gabbani in Summer Funk, nomina Sansone, che venne infine tradito da Dalila, che gli tagliò i capelli nel sonno, rivelando il segreto della sua forza, appunto i capelli, e lì l'esplosione del mondo dei barbieri e dei parrucchieri, che evidentemente ottennero i primi proseliti della storia. E quel periodo dell'anno dove l'ascoltatore non ci segue dalla sua città d'appartenenza, ma si sposta in vacanza. Un esempio.
1: Ciao Stefano, un grande saluto dalla Vigna di Brescia, però siamo in vacanza in Sicilia, gioiosa marea.
0: Ma
1: un grande
0: bella.
1: Bacio, ciao.
0: Ciao, quindi scatta anche il momento al 347-490-0042. Stefano, sono di, ma invece mi trovo in questo momento altrove per le vacanze, o comunque perché ho scelto qualche giorno di stare lontano. C'è una frase bellissima che è lontano dai vicini, probabilmente mi stuzzica la fantasia anche per un prossimo libro, ma questo è un altro discorso. Intanto Mark Ronson.

A cantare per Mark Ronson quel fenomeno di Bruno Mars. Siamo pronti per sentire insieme una bella novità pop star da decenni della musica americana e mondiale. È tornata Katy Perry con Watch It Burn.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Kiss Kiss Afte.
3: Ne soffro da quando ero piccola.
4: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
3: Un aiuto per tornare a sorridere.
4: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
3: Rapida la guarigione.
5: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
2: Kiss Kiss.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla! Scialla,
8: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
6: Noi 1000!
8: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

0: Kiss Kiss.
1: E allora sorry, scusa, lo sento, parole diverse ma stesso universo.
0: La musica più bella.
2: Kiss Kiss.
0: Suona solo

0: La notte. Vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto. Yeah!

Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.